mattina ad una regina devi mentar. Alla verisa ad una regina devi mentar. Se trovi in piazza qualche ragazza teco corbella per camminare. Alla verisa ad una mattina ad una regina.